0: l'amor, la droga.
1: Și li tu se vuoi la vie, l'amor, la droga. Și li tu se vuoi la vie, l'amor, la droga. Și li tu se vuoi la vie, l'amor, la droga.